0: dici? È meglio se stai zitto, che tanto non capisci un pazzo.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ricostruivano e ricostruivano.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

pioggia e di sole, seduti di fronte alle nostre parole. Consideriamo questo piuttosto che il resto, il peso di cose fatte male.

insetti che ci sopravviveranno. La muta presenza. Dimentichiamo tutto questo e continuiamo ad andare. Gli occhi chiusi, le braccia aperte.

0: le peuple.
1: De l'herbe.
2: Nova Radio Città Futura.

0: notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per il TPL ricordiamo che da domani 25 maggio fino al 14 settembre Ponte Alpino e Firenze sarà chiuso per lavori RFI. Sono previste modifiche al traffico privato e provvedimenti di circolazione per il trasporto pubblico locale e urbano. Le autolinee toscane sono interessate nel dettaglio le linee urbane di Firenze 10, 11, 17 e 20, che modificheranno il loro percorso con deviazioni e limitazioni. Tutti i provvedimenti puntuali sui nostri canali social. In vigore anche provvedimenti per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per il TPL ricordiamo che da domani 25 maggio fino al 14 settembre Ponte Alpino e Firenze sarà chiuso per lavori RFI. Sono previste modifiche al traffico privato e provvedimenti di circolazione per il trasporto pubblico locale e urbano di autolinee toscane. Sono interessate nel dettaglio le linee urbane di Firenze 10, 11, 17 e 20, che modificheranno il loro percorso con deviazioni e limitazioni. Tutti i provvedimenti puntuali sui nostri canali social. In vigore anche provvedimenti per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca, un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
2: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche stavolta è giallo, con un susseguirsi di indiscrezioni, precisazioni almeno parziali smentite. Lo stesso presidente degli Stati Uniti parla di aspetti finali dell'intesa ancora in fase di discussione che verranno annunciati a breve. Secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo è andata bene. Secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del Ministero degli Esteri Bagaei. Al via in Italia una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e uno capoluogo di regione. Laura Supino.
3: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
1: Sono rientrate ieri a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive, le salme della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacalla, della ricercatrice Muriel Odenino e del biologo Federico Gualtieri saranno sottoposti ad autopsia a partire da domani. Sempre domani con un altro volo saranno riportate in Italia anche le attrezzature dei 5 sub ritrovate nella grotta a 60 metri di profondità. La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona Fjord di Christian Mungiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli, vale al regista rumeno la sua seconda Palma d'Oro. In un'edizione con molti temi politici e poca Hollywood, torna a casa a mani vuote l'applaudito Almodovar, mentre il Grand Prix va a Minotaur, titolo del regista russo dissidente Zyaginstev, ambientato sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina. Stasera il via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonista nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Se si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Era solo un gustoso antipasto quello offerto ieri da Russell e Antonelli nella sprint del Gran Premio del Canada. Al giro 6, il bolognese della Mercedes si avvicina al britannico, leader della corsa. Kimi va all'esterno, finisce sull'erba e resta dietro. Non si fa così, dovrebbe essere penalizzato, si apre il radio. Due giri dopo, stessa scena ma in curva 8, con Antonelli che però finisce dietro la McLaren di Norris. Se si può correre così, buono a sapersi, continua a sfogarsi il pilota italiano. A spegnere l'incendio ci pensa direttamente Toto Wolff. Concentrati sulla guida e non lamentarti. A fine corsa le posizioni rimangono quelle, distacchi minimi, le Ferrari di Leclerc e Hamilton al quinto e al sesto posto e Kimi torna sull'accaduto.
5: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
4: In serata le qualifiche hanno ripetuto lo spartito, Russell primo, Antonelli alle calcagna ma secondo, alle 22 si riparte con la gara lunga e chissà che il duello non possa ripetersi.
1: Serie A, la 38esima e ultima giornata, 3-3, spettacolo tra Bologna e Inter. La Lazio batte il Pisa 2-1 e saluta Pedro. Stasera si assegnano gli ultimi posti europei e anche la salvezza. Alle 20.45 dunque occhi puntati su Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, buona domenica da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 12 ancora prudenza, materiali dispersi sulla carreggiata tra il bivio con il raccordo della 11 e Pisa Centro in direzione Livorno. Passiamo alla 1 direzione Bologna sulla variante di Valico, c'è un veicolo fermo tra Aglio e Firenzuola. Ricordo inoltre la chiusura del tratto per lavori programmati tra Aglio e Firenzuola, sempre verso Bologna, deviazione sulla carreggiata opposta. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, lavori tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Permane anche il restringimento di carreggiata tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Veniamo a Firenze, da domani 25 maggio e fino al 14 settembre al via i lavori al Ponte Alpino, previste importanti modifiche alla circolazione in via del Pratelino e viale dei Mille, variazioni di percorso per le linee bus urbane 10, 11, 17 e 20 di Autolinee Toscane. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra gli Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi. Vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti, colpita anche la regione di Odessa, 9 i feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano la sicurezza Ben-Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben-Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego. Gli italiani oggi in campo nel maschile, i 3 sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova. Martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona domenica ancora e buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla Firenze Pisa-Livorno circolazione in entrambe le direzioni complessa, in direzione mare si registrano rallentamenti tra il viadotto dell'Indiano e Firenze Scandicci e tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina per un veicolo in avaria. Anche in direzione Firenze un altro mezzo è fermo in avaria al chilometro 55 tra Pontedera Ovest e Pontedera Est. Rallentamenti anche sulla 11 in direzione Pisa, siamo tra Capannori e Lucca Est. Per quanto riguarda i treni, il regionale 94-452 proveniente da Faenza e diretto a Firenze Santa Maria Novella viaggia al momento con un ritardo di 55 minuti. E veniamo a Firenze, i lavori al ponte alpino iniziano domani 25 maggio fino al 14 settembre. Modifiche alla circolazione in via del Pratellino e viale dei Mille con variazioni di percorso per le linee bus urbane 10, 11, 17 e 20 di Autolinee Toscane. A più tardi, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben 4 squadre per 2 soli posti, racchiusi in appena 2 punti. Milan, Roma, Como e Juventus stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Per Allegri non esiste futuro se non quello che riguarda stasera.
2: È la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
1: Gasperini, dalla sua, è padrone del proprio destino. Ascoltiamolo.
3: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori. Sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni. Dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri. E magari tutti poi i totali li faremo domani, dopo la gara. E oggi quello che prevale è sicuramente l'attenzione e la tensione a questa partita.
1: Spalletti infine non vuol sentire parlare di dimissioni, ma sa che dalla Champions all'Europa League può cambiare tutto.
4: Non mi è mai passato per la testa. Casomai un risultato così, siccome può cambiare, passa per la testa quello di metterti a disposizione, fai quello che vuoi. Però poi io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane.
1: Alle 20.45 dunque occhi puntati su 5 campi: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dallara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
5: Ma noi non sappiamo quello che porterà il futuro, non sappiamo nemmeno quello che faremo domani. Di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo portato a casa 2 trofei, abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
1: In serata la Lazio ha battuto il Rimonte il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
6: A Furmello tu puoi sbattere pugni quando tu vuoi, ti ascolta nessuno lo stesso. C'è un contratto onestere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
1: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza. Calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
7: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
1: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Langarot, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buscova. Martedì, l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabor. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene, Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, pala 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia il quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buona domenica e buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 situazione abbastanza complessa tra Barberino di Mugello e Calenzano, rallentamenti per materiali sulla carreggiata al chilometro 266 tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano. Nello stesso tratto, al chilometro 272,8, si segnala un veicolo in avaria e mezzi in lento movimento. Sulla 11 in direzione Pisa, rallentamenti per un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, permangono i restringimenti di carreggiata per cantieri tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Domani a Firenze iniziano i lavori al Ponte Alpino, dal 25 maggio al 14 settembre previste modifiche alla circolazione in via del Pratellino e in viale dei Mille, variazioni di percorso per le linee bus urbane 10, 11, 17 e 20 di Autolinee Toscane. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa, colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata ai verdetti Champions e salvezza alle 20:45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Mica buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Ronco Bilaccio. Un veicolo è fermo al chilometro 291 tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandici, mentre sulla variante di Valico c'è un altro mezzo in avaria in galleria tra il bivio con la 1 e Badia. La Firenze Pisa Livorno in direzione Livorno, pedoni in strada al chilometro 74 tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Per la viabilità urbana a Firenze ricordo i lavori al Ponte Alpino da domani 25 maggio fino al 14 settembre, previste modifiche alla circolazione in via del Pratellino e in viale dei Mille con variazioni di percorso per le linee bus urbane 10, 11, 17 e 20 di Autolinee Toscane. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Mocha. Mocha.

0: L'Associazione Culturale Caffè Scienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Moca con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, benvenuti alla 27esima puntata della...
2: sedicesima
1: stagione di Radio Moca. Benvenuto Franco.
2: Benvenuta Giovanna, ti vedo in forma.
1: Sì, sono in forma, sono attiva, c'è il sole, sto facendo l'orto, quindi...
2: Ecco, basta così, perché sennò Giovanna poi ci tartassa con i suoi carciofi,
1: esatto,
2: e i pomodori.
1: Esatto, che è un argomento molto interessante. Però è interessante anche l'intervista che ti hai realizzato.
2: Sì, ho intervistato Stefano Livi, che è un professore, diciamo, si è laureato a Firenze e in Germania tanti anni fa, poi ha fatto vari percorsi e si occupa essenzialmente di strumenti che si montano poi sulle sonde che vanno a esplorare i nostri vicini, cioè i pianeti intorno a noi, tranne Venere. Allora, sentiamolo un po' e poi vi annuncio subito che la settimana prossima ci sarà un suo seminario, come dirò appunto nell'intervista. Abbiamo oggi un ospite che ho preso al volo, si chiama Di Stefano Livi. Ciao Stefano.
3: Ciao, buongiorno.
2: Che è professore all'Università di Michigan, si è laureato, mi immagino, un po' di tempo fa a Firenze e in Germania, ma ora ci racconterà un po' la sua storia, anche perché poi farà un interessantissimo, io penso, seminario la settimana prossima, che quindi vi voglio invitare a seguire qui a Fisica. Allora Stefano, raccontaci un po' la tua vita.
3: Buongiorno, grazie dell'invito e grazie del piacere di poter raccontare un po' esperienze di tanti anni fa oramai. Come dicevi, sì, mi sono laureato nel 1982, di tanto tempo fa, con una combinazione curiosa. Stavo studiando il vento solare con il professor Noci a suo tempo, però mi piaceva tanto fare esperienze sperimentali. E noi ci disse, diciamo, perché non vai a vedere in Germania come si fanno gli strumenti, o metterci proprio le mani. Però non si capì molto bene col direttore dall'altra parte, il direttore tedesco, che mi aspettava per laurearmeli. E quindi scrisse metà della tesi a Firenze e metà della tesi all'Lindau, dove poi sono finito a lavorare. All'Lindau ho fatto una bella carriera, il direttore Rosenbauer a suo tempo era una persona deliziosa, però... Dice, quando lui è andato in pensione io ho deciso che era tempo di cambiare area, e alla bella età di 45 anni ho preso moglie e due bambini e mi sono trasferito negli Stati Uniti.
2: Com'è stare negli Stati Uniti?
3: Negli Stati Uniti si sta benissimo, sinceramente c'è tante possibilità di lavorare. Io ho cominciato alla John Hopkins University prima e poi sono andato giù alla Southwest Research Institute a San Antonio, dal quale sono andato in pensione.

0: il mese scorso, quindi da veramente da poco tempo, per dedicarmi al 100% all'insegnamento, perché ho costruito una decina di strumenti che vanno su, sono andati su altri pianeti o intorno ad altri pianeti. Però il pensiero di cominciare uno nuovo alla bella età di 70 anni è un pochino complicato.
1: Anche perché, se non sbaglio, questi esperimenti spaziali ci vuole tantissimo tempo, da quando uno comincia, a quando partono, poi veramente a quando ci sono i risultati.
0: Esatto. L'esempio classico è l'esempio di Bepi Colombo. Bepi Colombo è una missione cominciato a pensare negli anni 70, nel 1974 il professor Giuseppe Colombo di Padova ebbe l'idea, dice: ma mandiamo qualcosa a Mercurio per vedere come è fatto, se stiamo andando intorno a tutti gli altri pianeti, e fecero tre flyby dai quali trovarono un sacco di sorprese, e se posso dopo vi racconto un po' queste sorprese. Però la missione con tre flyby, e si impara quello che si può imparare. E da allora la NASA e l'ESA provarono a fare una missione in comune per tanti tanti anni, fin quando la NASA alla fine decise di fare una missione per conto suo, Messenger, e anche l'ESA ha deciso di fare una missione per conto suo, che è Bepi Colombo. Le sorprese che abbiamo trovato a Mercurio sono veramente carine. Se uno guarda Mercurio con un telescopio dalla Terra, vede la Luna sostanzialmente, stessa dimensione più o meno, una superficie grigiolina, grigio-argento, sacco di crateri. E quindi la gente pensava, cioè, sì, vabbè, com'è la Luna, è inutile andare fin lì.
1: Tra l'altro, scusa, Mercurio però diversamente dalla Luna c'ha una risonanza 3-2 con il Sole, quindi si vede tutte e due le facce alla fine.
0: Beh, dalla Terra si vede tutte e due le facce, sì. Ma diciamo, quella non è la cosa più importante. La cosa più importante è che, prima di tutto, è 3 volte più denso di quello che dovrebbe essere. Se uno guarda la relazione tra densità di un pianeta e la sua distanza dal Sole, che praticamente dipende da come girava il maelstrom delle particelle all'inizio del sistema solare, Mercurio dovrebbe essere molto più leggero, e invece è molto pesante. Poi c'è un campo magnetico. Perché Mercurio, che è piccolino, il campo magnetico si è tenuto, mentre invece Marte, che è più grande di Mercurio, il campo magnetico l'ha perso perché si è freddato? Non si sa. Perché Mercurio ha un'atmosfera, per piccola che sia, però c'è, che è
1: Nonostante venti solari, ma che forse proprio a causa del campo
0: il
1: magnetico.
0: campo magnetico lo difende un po', ma è proprio che non c'è abbastanza gravità per trattenere la maggior parte delle molecole. Però, quando abbiamo visto sia con Mariner 10, che nel 74-75, che poi con Messenger e poi anche da Terra, si vede che c'è questo involucro di gas che è stabile ma non costante, nel senso che viene continuamente prodotto e continuamente va perso perché ritorna sempre. E quello è quello che mi occupo io. Ora, giustamente mi dicevi prima, diceva la missione ci vuole un sacco di tempo. Pensa un po' che la prima proposta per la missione che è per Bepi Colombo io l'ho mandata nel 1999, quindi sono 27 anni che lavoro a uno strumento e a novembre arriverà a Mercurio, c'è cioè, diciamo, sarà preso dalla gravità di Mercurio e metterà in orbita intorno a Mercurio. Quindi dopo 27 anni e passa di lavoro, finalmente andremo a vedere di che
1: Ecco,
0: cosa è fatta questa
1: per
0: atmosfera.
1: anticipare gli argomenti del tuo prossimo seminario, che sarà giovedì 28 alle 2:30 qui a Sesto al Dipartimento di Fisica, lì parlerai di Beppe Colombo
0: Sì,
1: essenzialmente.
0: parlerò della missione, parlerò di questi misteri che sono stati scoperti da Mariner 10 e come mai sono stati scoperti e come pensiamo di affrontare e possibilmente di risolvere, o quantomeno, anche se non si risolve, fare un passo avanti nella conoscenza di come sta Mercurio. La domanda che spesso mi fanno i miei studenti, dice: sì, vabbè, ok, ma una volta che abbiamo capito come è fatto Mercurio, ma che ci frega? No, ce ne importa dal punto di vista della conoscenza del pianeta perché Marte ha perso il campo magnetico e effettivamente l'interazione col vento solare le ha portato via tutta quella poca acqua che aveva. Il campo magnetico di un pianeta non è formato da un grosso magnete che sta all'interno. Sono correnti all'interno del pianeta che, ecco, se si fermano, il pianeta perde il campo magnetico, ma sono anche instabili.
1: Infatti quello terrestre, diciamo, periodicamente si inverte, no?
0: E difatti ci stava arrivando, il campo magnetico terrestre si inverte nel giro di 10.000 anni, con tempo scala di 10.000 anni circa, il campo magnetico del Sole ci mette solo 28 giorni. Ma io sono andato a guardare il campo magnetico terrestre di 30 anni fa, si è mosso di quasi 200 km, cioè non è una cosa che cambia poco. Perché ci interessa? Perché se il vento solare cominciasse ad arrivare sulla Terra, se il campo magnetico è diretto male, e allora si producono un sacco di effetti che sono successi nel passato. Le piogge aumentano in maniera disastrosa perché l'interazione con i protoni del vento solare con l'ossigeno della Terra fornisce acqua, quindi si produce più nuvole, si produce più pioggia, quindi alluvioni, allagamenti e
1: perdite. Come se non bastasse il cambiamento climatico, insomma.
0: Sì, lo aiuta poco. Comunque c'è futuro della Terra, sì, però capire come un pianeta si evolve nel corso degli anni è una cosa importante, non ci tocca da vicino. Quindi non è solo curiosità, è anche pratica la domanda.
1: Ecco, per concludere però, ci racconti anche velocemente quali altri progetti hai seguito?
0: Dunque, ho mandato strumenti intorno a tutti i pianeti del Sistema Solare, tranne Venere. Per qualche strano motivo Venere non ha mai usato, ma ho scoperto negli anni 80 la prima misura di perdita dell'acqua da parte di Marte. Ho mandato uno strumento in orbita intorno a Giove e poi un altro strumento che viaggiava lungo la coda di Giove per misurare quanto è stabile l'environment di Giove, che non è... Il campo magnetico di Giove è molto intenso, quindi trappola molto più di quello che fa la Terra, naturalmente insomma, termini relativi, quindi capire come mai il campo magnetico di Giove trattiene. Ho mandato uno strumento intorno a Saturno, abbiamo scoperto come mai gli anelli di Saturno sono stabili ora, ma non sono stabili nel futuro. Però, diciamo, la mia esperienza personale sono strumenti che misurano le particelle, quindi le atmosfere o le magnetosfere quando ci sono intorno ai pianeti. Mercurio è il prossimo.
1: Perfetto. Tra l'altro, finendo con Mercurio, in realtà è più difficile andare su Mercurio che andare su Giove, o sbaglio?
0: Ma sì, ma è facile a capire, perché chiunque abbia avuto dei bambini, come io ho avuto, che vanno su una giostra, a un certo punto il bambino piange e vuoi salire sulla giostra, ti rendi conto che per saltare sopra la giostra devi metterti a correre. E il Mercurio c'è una velocità orbitale intorno al Sole che è più del doppio di quella della Terra. Quindi se vuoi andare fino al Mercurio devi accelerare fin quando non sei alla stessa velocità di Mercurio, che è difficile. Okay. Mentre invece quando vai fuori...
1: la fionda della Terra.
0: Sì, ma infatti... Abbiamo usato la fionda della Terra e di Venere e di Mercurio. Infatti abbiamo fatto con Beppe Colombo 10 flyby tra la Terra e il Mercurio. Una la Terra, due Venere e sei intorno a Mercurio. Tutte le volte uno prende un pochino quella spinta.
1: E paradossalmente andare sul Sole è difficile per il problema opposto.
0: Oh, basta andarci di notte però.
1: Sì, certo. Va bene, grazie Stefano. Allora ricordiamo, chi volesse seguire il seminario su Beppe Colombo, venga a Fisica il prossimo giovedì 28 alle 2:30. Grazie.
0: Spero di vedervi in tanti. Grazie a voi.
2: Ma non poteva mancare anche questa settimana un episodio del nostro serial preferito.
1: Sì, si tratta chiaramente del taccuino del dottor Watson serial, e questa volta si cambia indizio, si passa all'indizio dell'acqua e della spinta, e appunto c'è Watson, la poliziotta Billy e Sherlock Holmes che parleranno dell'inaffondabile. Secondo te a che cosa si riferisce?
2: Io lo so, perché ho letto tutto e so tutto, al Titanic immagino.
1: Esatto, e quindi si parlerà di come si fanno affondare le navi usando degli iceberg.
2: Sentiamo un po'.

Il taccuino del dottor Watson, serial. Puntata numero 20, l'inaffondabile. Billy e Watson studiano l'affondamento del Titanic.

0: Buongiorno, dottor Watson. La vedo assorto.
1: Stavo guardando il poster del Titanic. Pensare che aveva il soprannome di inaffondabile. Invece, durante il suo viaggio inaugurale, ha avuto una collisione con un iceberg ed è andato giù.
0: Morirono più di 1500 persone. Possiamo sentire l'ultima musica che fu suonata? Vedo qui una registrazione di Sogno d'autunno.

0: l'ultima non fu Nearer my God to thee?
1: Le testimonianze sono contraddittorie. Certamente, Più vicino a te, mio Dio, è quella più adatta come titolo. E infatti ne furono venduti più di 5.000 spartiti in poche settimane dopo il naufragio. Ma tenga presente che i musicisti dovevano suonare al buio e questo brano era sicuramente quello più conosciuto. Alcuni testimoni giurano che stavano suonando un valzer finché l'inclinazione fu tale da costringerli a smettere. Nessuno di loro si salvò.
0: Ma alcuni di quelli tratti in salvo morirono per ipotermia subito dopo essere stati recuperati. Anche se avessero avuto tutte dei giubbotti di salvataggio, non avrebbero potuto salvarsi a meno di non salire su una scialuppa.
1: E forse nemmeno in questo caso sarebbero state in salvo, se non si fossero allontanate abbastanza rapidamente dalla nave che stava affondando. Dicono che quando una nave affonda appaia un gorgo che risucchia chi si trova nelle vicinanze.
0: Holmes e io non abbiamo grandi esperienze di navigazione, ma abbiamo avuto a che fare con marinai reduci da naufragi.
1: Come nell'avventura della Floria Scott, nelle memorie di Sherlock Holmes, con i ribelli che fanno fuori quasi tutto l'equipaggio, e nell'avventura di Black Peter, o Peter il pirata, nel ritorno di Sherlock Holmes, in cui l'equipaggio, per salvarsi, lascia una nave su una scialuppa per poi morire, mentre l'unico sopravvissuto è un finanziere rovinato, rimasto a bordo della nave con una misteriosa scatola di latta.
0: Hai veramente letto tutte le nostre avventure? Ma mi domando se l'indizio che Holmes sta cercando non sia proprio legato al Titanic. In fondo le navi galleggiano grazie alla spinta di Archimede. E non rimane che chiamarlo.

0: Holmes aveva parlato di un indizio legato alla spinta e all'acqua e abbiamo pensato che avesse a che fare con il Titanic. È così?
1: Molto bene, Watson. Vedo che sta affinando la sua intuizione.
0: È vero che quando una nave affonda appare un gorgo che tira giù i sopravvissuti?
1: Certo che esiste. Non ricorda l'ultima pagina di Moby Dick? Così, galleggiando sul margine della scena che seguì e dominandola tutta, quando il risucchio semispento della nave affondata mi prese, fui allora tirato, ma lentamente, verso il vortice che si chiudeva. Secondo lei, a cosa è dovuto tale gorgo?
0: Beh, penso sia dovuto al fatto che la nave, affondando, trascina con sé l'acqua, come si può vedere mettendo dei piccoli pezzi di sughero in una bacinella, e poi muovendo l'acqua con la mano. I pezzetti di sughero vengono trascinati.
1: Vuol dire quindi che è dovuto alla viscosità dell'acqua, ma prosegua.
0: Oppure potrebbe essere l'aria che risale dalla barca affondata che rende più leggera l'acqua, che non ce la fa più a sostenere i corpi galleggianti. In questo caso non ci sarebbe veramente un vortice.
1: Questa spiegazione mi convince poco, ma certamente la nave è piena d'aria.
0: Potrebbe essere che l'acqua, riempiendo la nave, fa una specie di buco nell'oceano.
1: Questa è certamente più convincente. Cerchiamo di verificarla con un esperimento.
0: Un esperimento con il Titanic?
1: In scala ridotta, ovviamente. Vada in cucina e cerchi un dosatore o comunque un recipiente trasparente dalla bocca larga e un bicchiere. Il dosatore sarà il nostro oceano e il bicchiere la nave.
0: Trovati.
1: Riempia di acqua il dosatore. Infili il bicchiere in maniera che galleggi e marchi il livello di acqua. Se adesso lei fa affondare il bicchiere, cosa farà il livello dell'acqua? Resterà uguale? Salirà o scenderà? Proceda.
0: Certamente salirà. Ecco qua. Oh, il livello dell'acqua è sceso.
1: Lei vede, ma non osserva. C'è una netta differenza.
2: Lo dice anche in uno scandalo in Boemia.
1: Vediamo, perché il bicchiere galleggia?
0: Beh, per il principio di Archimede, un corpo immerso in un fluido riceve una forza dal basso verso l'alto pari al peso del fluido spostato.
1: E sa cosa ci ha fatto Archimede con questa legge?
0: Ah sì, ricordo. Erone di Siracusa aveva fatto realizzare una corona, fornendo all'artigiano un certo quantitativo d'oro e ottenendo in cambio il manufatto effettivamente di tale peso. Però aveva il dubbio che durante la realizzazione fosse stato utilizzato un metallo più vile per l'anima della corona. Ma non voleva certo tagliarla per verificare tale sospetto. Archimede sospese la corona ad una bilancia, mettendo sull'altro piatto un uguale peso in oro e immerse la bilancia in acqua. Dato che effettivamente la corona era stata realizzata con materiale di densità minore dell'oro e quindi aveva un volume maggiore di quello di un egual peso in oro, ricevette dall'acqua una spinta maggiore di quello che ha ricevuto il lingotto d'oro sull'altro piatto. Quindi la bilancia si alzò dalla parte della corona e immagino che l'artigiano abbia perso la testa.
1: Il trattato sui corpi galleggianti di Archimede fu parte del palinsesto ritrovato a Costantinopoli da Heiberg nel 1906, di cui pure parleremo in seguito. Capisce ora che succede all'affondamento del Titanic?
0: Sì, la nave prima spostava tanta acqua quanto era il suo peso. Una volta affondata, sposta solo tanta acqua quanto è il volume del materiale con cui è costruita. E dato che è fatta da un materiale più pesante dell'acqua, ferro per una nave e vetro per il nostro bicchiere, sposta meno acqua. Quindi tende a fare un buco nell'oceano, buco che riempiendosi causa il vortice.
1: Si può anche dire che l'acqua riempie i vuoti della nave. Ovviamente a questo si aggiunge il trascinamento viscoso. che continua a trascinare giù i malcapitati che fossero stati risucchiati dal vortice. Lei mi sembra un po' arrugginito con la spinta di Archimede. Per esempio, secondo lei, se io metto un chilo di paglia su un piatto della bilancia e un chilo di piombo sull'altro, da quale parte si inclinerà la bilancia?
0: Ah, questo è il classico indovinello da bambini. Un chilo è un chilo, i due hanno lo stesso peso, la bilancia sta in equilibrio.
1: Se lei avesse seguito un corso di laboratorio di fisica o chimica, saprebbe che non è così. Ovviamente dobbiamo specificare che con la parola chilo intendiamo la massa, non il peso. Una massa di un chilogrammo pesa appunto un chilogrammo peso, ovvero massa per accelerazione di gravità meno la spinta di Archimede dell'aria.
0: Ma l'aria non pesa?
1: Certo che pesa! La pressione atmosferica altro non è che il peso dell'aria, corrispondente a circa 10 metri di acqua. Del resto, se provo a fare la pesata della paglia del piombo sott'acqua, vedrà subito che la bilancia non sta in equilibrio. Ma provi a fare il conto della differenza in peso tra piombo e paglia in aria.
0: Devo proprio?
1: Beh, giusto per vedere se la differenza è percepibile o no. Sa, se un effetto è completamente impercettibile, non vale neppure la pena di considerarlo. A domani!
3: Avete ascoltato Il taccuino del Dottor Watson Serial, un podcast di Franco Bagnoli ed Enrico Solito, liberamente tratto dall'omonimo libro di Franco Bagnoli. La voce del narratore è di
4: Enrico Solito.
3: Gli attori sono, in ordine di apparizione,
4: Alessandro Bonacasa,
3: il professore
5: Diletta Lombardi,
3: la fisica
6: Stefano Giugni,
3: ispettore McKinnon
7: Giuliana Di Bari,
3: Billy
8: Andrea Fantini,
3: Dr. Watson e Moriarty
9: Gabriele Lunghi,
3: Sherlock Holmes. Sceneggiatura e regia di Franco Bagnoli, montaggio di Giovanna Pacini e Franco Bagnoli, sigla di Duo in Corde, ovvero Alessio Grossini e Livia Bausi. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza Radio Moca e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Musiche da Liber Liber e altre fonti libere. Ah, per finire direi di mandare in onda la terza pillola di Marco Talluri.
10: Andiamo!
11: Ambiente non solo a Radio Moca. Informazione su ambiente, clima, mobilità, energia e salute. Parliamo oggi delle città di prossimità e del loro impatto sul clima. Le città in cui i servizi essenziali sono più vicini alle persone emettono meno anidride carbonica legate alla mobilità. Non è uno slogan, è il risultato di un'analisi scientifica su quasi 400 città nel mondo. Lo studio dimostra un punto molto chiaro. Più i servizi sono vicini, meno si usa l'auto, meno si emette CO2. Il tema è centrale. Il settore dei trasporti produce circa il 21% delle emissioni globali di anidride carbonica. E nelle città la mobilità può arrivare fino al 40% delle emissioni legate ai trasporti. Le automobili da sole generano miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno. In questo contesto nasce il modello della città dei 15 minuti. Un'idea semplice: avere lavoro, scuole, servizi, negozi e spazi pubblici raggiungibili a piedi o in bicicletta, in un quarto d'ora da casa. Lo studio ha analizzato 396 città, incrociando dati su popolazione, servizi urbani e tempi di percorrenza. Il risultato è chiaro: le aree con servizi più vicini hanno emissioni pro capite più basse. Al contrario, le periferie più distanti dai servizi producono più emissioni. Perché vivere lontano significa spostarsi di più e spesso usare l'auto. I ricercatori hanno anche simulato cosa accadrebbe con una migliore distribuzione dei servizi. In 27 città su 30 le emissioni si ridurrebbero. In alcune grandi città europee la riduzione potrebbe arrivare fino al 40 o al 50%. Ma attenzione, la città dei 15 minuti non è una soluzione magica. Non tutti i servizi possono essere sotto casa e senza politiche adeguate esiste il rischio di nuove disuguaglianze. Ridurre le distanze riduce le emissioni e in una fase in cui la mobilità elettrica è ancora limitata, diminuire il bisogno di spostarsi in auto resta una delle strategie più efficaci. La città di prossimità non è solo un modello urbanistico, è una leva concreta per migliorare la qualità della vita e affrontare il cambiamento climatico. Per approfondire tutti i contenuti sono disponibili su ambientenonsolo.com. Appuntamento alla prossima pillola su Radio Moca. Ambiente non solo a Radio Moca.
3: Allora, non ci sono appuntamenti diretti del Caffè Scienza la prossima settimana, ma c'è appunto il seminario che potete seguire qui a Fisica il 28 alle ore 14.30 con Stefano Livi.
6: Vi aspettiamo. Ciao a tutti.
3: Ciao ciao.
7: And that's all, folks.
9: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
10: Buongiorno da Daniele Obaldi, notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa, colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata ai verdetti Champions e salvezza alle 20.45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
12: Nova Radio Città Futura, Community Radio. Community Radio.

0: AnaInfo, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buona domenica, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 direzione Roma c'è un veicolo in avaria al chilometro 294 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. In direzione Bologna ancora traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Ronco Milaccio. Passiamo alla Firenze Pisa-Livorno, prudenza per i cantieri con restringimento di carreggiata tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Notte di chiusura sulla 11 dalle 22 di mercoledì 27 alle 6 di giovedì 28 maggio, ispezione di un cavalcavia, chiuso il tratto tra Alto Pascio e Capannori verso Pisa, deviazione sulla strada provinciale 61. Per la viabilità urbana a Firenze ricordo i lavori al ponte alpino da domani 25 maggio fino al 14 settembre, variazioni di percorso per le linee bus urbane 10, 11, 17 e 20 di Autolinee Toscane. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio,
3: Real Radio.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Nova Radio Città Futura.

0: Firenze, numero 10, 11, 17 e 20, oltre a provvedimenti di circolazione per il traffico privato e per il traffico ferroviario. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: nelle prossime edizioni. Siamo al TPL, ricordiamo che da domani 25 maggio fino al 14 settembre scatta lo stop di Ponte Alpino per lavori di RFI. Come in occasione delle altre chiusure, per attraversare la ferrovia saranno utilizzabili il cavalcavia delle Cure oppure il cavalcavia dell'Africo. Quindi per il traffico urbano di Firenze, chi arriva dal lato di via Mannelli verrà instradato su via Masaccio e cavalcavia delle Cure, chi arriva da viale dei Mille via Pacinotti sarà indirizzato su via Campo d'Arrigo e cavalcavia dell'Africo. Ripercussioni e riprogrammazioni anche per il trasporto pubblico locale. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10 intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

The American Analog Set. Questo è un brano che si chiama Hard to Find, così come le copie di questo cofanetto, un po' difficili da trovare, che costano come più o meno lo stipendio medio di un metalmeccanico.

The American Analog Set, un gruppo storico della scena underground americana, di quello che veniva definito un tempo post-rock, tutto quello che era dopo il rock, che sfuggiva un po' alle categorie. Escono con questo mega cofanetto che si intitola Destroy, Destroy, Destroy, che invece di distruggere invece erige una compila di circa 4 ore dedicata proprio a questa band molto interessante, forse non troppo conosciuta. Torniamo nel presente però. Loro sono The Dharma Chain, un gruppo di australiani che si è trasferito a Berlino. È un sound molto berlinese. Questo è Inside Anew.

questo Tom Chain. Che sound, eh? Australiani, ma vivono a Berlino, che saranno un po' rotti il cazzo, secondo me, del clima australiano. Li garba la pioggia, li garba i rave, li garbano i posti bui. No, su via basta con questi luoghi comuni. Comunque, bravi. Dharma Chain, nuovo singolo, Inside and New. Uscirà il 5 di giugno il loro nuovo album, il secondo album lungo, l'LP, come si diceva un tempo, Some Kind of Pure State. Questi invece sono gli Artificial Go, che escono su un'etichetta che mi piace molto, trovo molto interessante, ovvero la Carpa Records. Ho fatto un po' la storia del, diciamo, dell'indie rock newyorkese, e questo è il nuovo singolo Triple Ones.

Cola, Cost of Living Adjustment, il nome del loro ultimo album, e anche un po' penso il nome loro, che viene poi acronimizzato in Cola, quindi non è una così, non sono appassionati di sode gassose, robe zuccherose. Però non avete ascoltato, è Favored Over the Ride. State ascoltando le selezioni musicali del martedì su Nova Radio Città Futura. Io sono Tommaso Bonaiuti e ora distendiamo un po' i muscoli, distendiamo un po' la mente, distendiamo un po' tutto, diciamo, con questo bel brano Ambient di Imaginary Softwoods. Un personaggio, come dire, elusivo, che non si fa troppo vedere a giro. Suonava negli Emeralds, che era un gruppo molto figo di una nuova ondata di cosmic music, elettronica psichedelica, meditativa. Però loro erano americani e non tedeschi, come, che so, i Popol Vuh o i Tangerine Dream. Lui è John Elliott, abita a Cleveland, Ohio, un posto veramente brutto in cui fa però musica veramente bella. Ed è forse un po' vero che i brutti luoghi ispirano le cose migliori dell'anima, dell'arte, di tutto ciò che noi siamo e di ciò che noi facciamo o proviamo a fare su questa terra.

in uno stato di profonda meditazione, o la vostra anima è uscita dal vostro corpo. Vi ricordo che siamo tutti insieme all'ascolto, tutti insieme appassionatamente, aggiungerei, all'ascolto di Nova Radio Città Futura, le selezioni musicali del martedì. Oggi è martedì fino a prova contraria. Io sono il vostro guru, la vostra guida, Tommaso Buonaiuti. Questa è la musica di Imaginary Softwoods, che ha fatto uscire un bel disco, ve lo consiglio se vi piace questa vibe. Si intitola Center for Tactical Magic, è uscito sulla sua etichetta personale Mineral Disc, su cui ha fatto uscire tante altre cose. E in formato fisico a lui piace stampare in cassetta, che è un po' un formato che è ritornato. Penso che li mangia cassette, o gli stereo quelli vecchi con le cassette ce l'abbiano in tre ormai in tutto il mondo, però piace, si fa questa cosa. Una cosa che piace da queste parti è ringraziare e salutare chi ci sta ascoltando, soprattutto dalle overseas, dalle altre parti del mondo, dalle altre parti d'Europa, perché Europa ormai non più. Però volevo salutare Tom, che ci sta ascoltando, ho detto anche il falso, perché quello vero forse c'est moi, chi lo sa, che ci ascolta dalla ridente Brentford. Come disse Gandhi una volta: I hate Fulham because I'm a Brentford fan, I hate Leeds because

Mario Caldato Junior, che aveva messo le sue mani calde, caldate, su tante produzioni dei Beastie Boys a cavallo tra gli anni 80 e 90. Qui remixa un brano molto bello delle Automatic, Don't Wanna Dance. E parlando di Beastie Boys, eccone uno dei Beastie Boys, un Beastie Boy, diciamo, sopravvissuto, Mike D, con il suo singolo d'esordio solista in assoluto. Quindi facciamogli gli auguri a Mike D. Speriamo il disco sia bello, questo singolo è una bomba, si intitola Switch Up.

Ok, rieccoci per la seconda mezz'ora, più o meno, pochino meno di mezz'ora. Qui su Nova Radio Città Futura con le selezioni musicali del martedì. Avete sentito il nuovo singolo di Vegan, There's Something Here For Us Both, dopo Carl Hector and the Malcolms con Space Race. Questo è Vinyl Williams, nuovo singolo, Interlocking, che ci mette un po' in uno stato così da spiaggia, un po' estivo, anche se il tempo fa un po' schifo, però mi fa sempre pensare all'estate, al caldo, alle grigliate fuori. Vinyl Williams, non lo so perché.

incantevole questo album che compie 10 anni, As If Apart, il secondo album solista di Chris Cohen, che già suonava nei caotici bellissimi Deerhoof, band della Baia di San Francisco. Questo è un disco che ascoltavo ai tempi, 10th Anniversary Deluxe Edition, potremmo chiamarla Sentirsi Vecchio Edition, però va bene così. Questi invece sono gli Hala Laz, sempre rimanendo un po' sulla psichedelia, sempre rimanendo in California, con Ultramarine, un outtake dal loro ultimo album, che ha proprio questo titolo specifico, ed è un così, non so perché non l'abbiano messo nel disco, che secondo me è molto bella. Se volete riascoltarvi anche il disco, loro è uscito da poco, ve lo consiglio assai.

Cherry Cheeks, Cruel Bore. Siamo praticamente alla fine di questa puntata delle selezioni, in cui niente, si è ascoltato un po' di roba, spero vi sia piaciuta come al solito. E vi saluto con il brano di Devon Parkin, un grandissimo, che ho scoperto così a caso, e lo saluto, forse ci ascolta. This is for you my man Devon, thank you so much for your music. Mitico Devon Parkin, Simple Highs. Io vi saluto, vi do appuntamento martedì prossimo, sempre alle 5 e mezzo qui su Nova Radio. Mi raccomando, ascoltate, perché dopo c'è Mitchell, c'è Florence Underground, e ha preparato una selezione per voi fantastica, con un sacco di roba groovosa, ganzissima. Ciao!

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Vorrei cantare, puoi ballare davanti a te, per te, per farti ridere e giocare davanti a me, per te, per te.

la contentezza del tuo stare in piedi sull'incertezza del mio vagare.

carino. Per quello che noi siamo stati e quel che sarà, sarà. Per quel che noi non siamo stati

Alibaba. Ognuna suona per sé la sua verità.

0: Jackson, Tennessee.
1: Y'all can do that now.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade della nostra regione, in A1 rallentamenti verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante, in A11 rallentamenti verso Firenze tra Via 11 raccordo A12 e Montecatini Terme in direzione del capoluogo, in Fipili code a tratti verso Firenze tra Vicarello e Ponte d'Era Est verso Livorno, coda per veicolo fermo in avaria tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest. Siamo al traffico urbano di Firenze, ricordiamo dal 25 maggio, domani lunedì, fino al 14 settembre la chiusura di Ponte Alpino a Firenze con provvedimenti di circolazione per il TPL, sono interessate 4 linee urbane di Firenze e per il trasporto privato. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, in A11 verso Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Lucca Est e Monte Catini Terme. I fibili permangono code a tratti per traffico verso il capoluogo tra Vicarello e Ponte della Est, sempre verso Firenze, rallentamenti questa volta per veicolo fermo in avaria tra Ginestra e la Strassigna. Siamo al traffico ferroviario per attesa del transito di un altro treno, il treno 18309 Firenze-Campiglia sta viaggiando con 21 minuti di ritardo. Per salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo da domani 25 maggio la chiusura di Ponte Alpino per i lavori RFI con ripercussioni e modifiche sul traffico privato e il TPL. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

Eh sì, eh sì, eh sì, applausi, applausi per Anziguido, applausi per Da Bosco e Da Riviera, il programma che tutti i martedì sera qui da Nova Radio parte alle 20.05, po' meno, e vi tiene compagnia per due ore, con la cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti, e questa sera... I più attenti si ricorderanno con che cosa finimmo la volta scorsa. Finimmo con un brano dei Midnight Oil. Bene, Midnight Oil, gruppo australiano. E stasera siamo ripartiti con un brano dei Tame Impala, gruppo australiano, dal vivo. Logicamente un brano fra i più loro famosi, questa Feels Like We Only Go Backwards. E stasera dove andremo a parare? Dov'è che andremo a parare per queste due ore di musica in compagnia di Anseguito qui su Nova Radio, a Da Bosco e Da Riviera? Andremo a parare e stasera si ascolta solo roba che viene dall'Australia. Oh, davvero? Ma guarda, ma perché? Ma perché è così? Perché è un continente, fa parte dell'Oceania, l'Australia... È talmente lontana e non ci si può immaginare che cosa possa venire, che cosa hanno fatto. Tra l'altro è anche un continente giovane, perciò stasera musicalmente andremo un po' a scoprire quello che l'Australia negli ultimi 30-40 anni ci ha proposto. Vi comunico subito già da adesso, salvo equivoci, che non metterò canzoni di AC/DC, non metterò canzoni di Nick Cave, non metterò le canzoni, quelle insomma dei gruppi proprio più, perché come i ben più attenti sanno, a Da Bosco e Da Riviera si cerca di andare un pochino a, come si dice, a pescare nel torbido, e si cercherà anche di scoprire alcuni gruppi che magari hanno fatto un disco, due, però non hanno fatto bellino, e anche per ampliare e accrescere la nostra e la vostra conoscenza musicale. Perciò ora partiamo abbastanza, come si dice, pop, perché sì, ci saranno dei gruppi e delle canzoni, per poi andare a scoprire, perché io che ben ricordi bene, negli anni 80 dall'Australia arrivava un rock garage psichedelico veramente potente, c'è stata una fortissima scena punk, e ultimamente invece l'Australia si sta distinguendo per dei gruppi che si approcciano molto al new soul, al new jazz, e insomma è qualcosa di così. Poi insomma ragazzi, ora di due ore io cerco di spiegarvi come sta funzionando stasera la faccenda, se vi va bene, se no voi cambiate canale e fine, cioè che vi devo dire, io di sicuro ho messo tutto il mio impegno per farvi una scaletta degna di Da Bosco e Da Riviera e degna di Anziguido. Perciò partiamo, siamo partiti con i Tame Impala e adesso partiamo con i GAM, un nuovo progetto musicale di Jay Watson, che tra l'altro è un membro dei Tame Impala ma anche un membro dei Pond, gruppo che ascolteremo dopo questo progetto edito ora nel 2026 di GAM, ovvero sia GUM. Un disco molto bello che si chiama Blue Gum Way, dal quale noi questa sera partiamo, si spera, con Expanding Blue. GAM!

Expanded Blues, tratto da Blue Gum Way, il nuovo disco di Gum. Bene, siamo partiti, tutta musica che viene dall'Australia. Ad esempio questa American Cups da parte dei Pond.

American Caps da parte dei Pond, il gruppo di Jay Watson, e brano del 2021. Bene, andiamo avanti e andiamo a scoprire nel 2016, da questo bellissimo disco che si chiama Two Wines, che cosa ci facevano ascoltare gli Empire of the Sun. Questa è There Is No Dead.

Empire of the Sun di Sydney, in piedi dal 2008 e tuttora in attività. Bene, andiamo a beccare invece un gruppo che negli anni 80 ha fatto due singoli di successo che tuttora adesso vengono suonati spesso in tante situazioni, in tante radio. Si tratta degli As a House e questa sera ce li ascoltiamo con la No Promises.

Gli NXX da Sydney, fondati nel 1977, e qui ce li siamo ascoltati con il loro singolo di maggior successo, versione live del 1984, con la sua Original Sins. E devo dire che l'hanno tirata parecchio, tirata parecchio. NXX, che in effetti negli anni 80-90 si sono imposti al pubblico per questa loro miscela fra new wave, new pop, insomma qualcosa di new c'era sempre, e soltanto la morte di Michael Hutchins è quella che un po' ha fatto calare il tiro del gruppo, e anche poi insomma dopo poco si sono anche sciolti. Comunque gli NXX in questa versione di Original Sins sembrava che fossero diretti dal maestro Canello. Ve lo ricordate voi? Sapete chi è il maestro Canello? È quello del ritmo, ritmo, ritmo a Fantozzi, al capodanno di Fantozzi, quando mandarono avanti il coso. Cioè, bella tirata questa Original Sins versione live. Bene, proseguiamo da Sydney, passiamo a Melbourne e troviamo un gruppo che nel 1978 si è formato. Non è che abbia fatto tante cose, però hanno fatto due dischi, specialmente i primi due dischi, quello nel 1981 e quello nel 1983, hanno fatto sì che ancora adesso i signori Men at Work campassero di rendita. Questa sera ce li ascoltiamo con Overkill.

Man at Work da Cargo 1983. Ci siamo ascoltati questa Overkill, un brano che ha portato questo gruppo australiano alle cronache. Bene, dai Man at Work, che poi insomma da chissà come, ma da quando ci sono stati loro anche nei cartelli delle nostre autostrade si vede scritto Man at Work, uomini al lavoro, eh? Si sa, forse sarà dipeso da loro, dal loro nome, ma chi può dirlo? Non si sa, ormai ci siamo esterofilizzati troppo. Bene, andiamo avanti e troviamo un gruppettino che sì, sono stati 2 o 3 anni insieme, hanno fatto 2 LP di successo. Loro sono i Savage Garden, ma stasera non ce li ascoltiamo nelle loro lagne solite, ma in questa Carry On Dancing, Savage Garden.

Questa è Waiting for the Train da parte dei Flesh and the Pan, uno dei gruppi, diciamo, di punta della new wave australiana. Flesh and the Pan che si formano nel 77 dopo lo scioglimento degli Easy Beats, dal quale Harry Wanda e George Young ne escono e cominciano a produrre e a far musica sia per conto loro che intorno ai due fratelli di George, ovvero sia Angus e Malcolm Young. Questi hanno fatto parte, hanno fatto le produzioni anche dei primi AC/DC. Bene, e Flesh and the Pan si sono distinti per questo tipo di new wave un po' particolare, che faceva un po' da cavallo con la prima new wave inglese e quella dopo un po' più pop, diciamo. Bene, dai Flesh and the Pan andiamo a Perth, dove nel 1978, intorno alla figura del cantante e chitarrista David McComb, si formano i The Triffid, che ce li siamo, a volte ce li ascoltiamo. È un gruppo che a me piace molto per questo loro fare un po' psichedelico che hanno, e specialmente, come ho detto all'inizio della puntata, negli anni 80 molta di questa psichedelia veniva fuori da questi gruppi indie, da questi gruppi rock australiani. Questa sera i Triffid ce li ascoltiamo con la bellissima Hell of Summer.

Loro vengono da Sydney, sono compagni universitari e come in tante situazioni che ormai conosciamo bene, si sono messi insieme ed hanno formato questo gruppo che si chiama The Jezebel. Ce li siamo ascoltati dal loro disco del 2014 dal titolo The Brink con questa Look of Love, e devo dire che è un gruppo molto valido, come molto valido è il gruppo che sta arrivando adesso. Si chiamano The Preachers, questo è Blue Planet Eyes, un disco sempre del 2014, e il brano in questione è Is This How You Feel, The Preachers.

gli scatenatissimi Dire Petri qui ad Abosco e da Riviera con la loro Winterland. Bene, siamo giunti al fatidico giro di boa. È un'ora che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera. Io sono Anzi Guido, sintonizzati come tutti i martedì sera sulle frequenze di Nova Radio. Con la cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti, e questa sera tutta musica che viene dall'Australia, come ad esempio questi Bad Dreams, che questo è un gruppo veramente forte, forte, forte. Ascoltiamo il loro brano Home Life dall'LP Badlands.

Vengono da Adelaide e sono i Bad Dreams, segnatevi questo nome. Bene, dai Bad Dreams passiamo a una certezza per quanto riguarda il rock australiano. Sono i The Church, da Hey Day, questa del 1985, questa è Mile.

E questi sono gli Udu Gurus da Sydney, un gruppo che insieme ai The Church negli anni, a metà degli anni 80, cominciarono a farsi conoscere anche in Europa ed ebbero un buon successo. Loro, gli Udu Gurus, fondati nell'81, si sono sciolti nel 97 per poi rimettersi insieme e fare altri dischi nel 2003. Bene, dagli Udu Gurus passiamo ai Udu Udu Lust, che questo è un gruppo, diciamo, punk rock australiano, garage. Questa ce li ascoltiamo con la loro canzone di maggior spicco, che si chiama Gossip. Udu Lust.

Who Do Last Gossip qui a Da Bosco e da Riviera. Bene, adesso spendiamo due parole, due, sui The Saints, un gruppo rock australiano, anche loro di Brisbane, formatosi nel 1974. Questa sera ce li ascolteremo con il loro primo singolo, I'm Strained, e pubblicato alla fine del 76, che ha preceduto, si può dire, gli esordi di gruppi ormai più famosi per questo genere musicale come i Sex Pistols e i Clash. E secondo Bob Geldof, la musica rock degli anni 70 è cambiata da tre gruppi: Sex Pistols, i Ramones e i The Saints.

Loro si può dire che hanno avuto successo ancora prima dei The Saints nella loro terra australiana. Si tratta dei Radio Birdmen e questa era New Race. E adesso passiamo ai Celebrator Rifles e la loro Song Kinda Feeling.

The Streams, Can't Resist, qui a Da Bosco e da Riviera. Loro vengono da Perth e si distinguono rispetto alle altre band che abbiamo ascoltato finora per la loro forma di suono molto garage, molto sporca, molto ruvida. Bene, dai The Streams passiamo ai The Greats, ovvero sia alle griglie. E loro erano una band indie rock formata a Brisbane, anche loro nel 2002, adesso non ci sono più, e come capita tante volte, insomma, gruppi che fanno 2, 3, 4 anni e poi spariscono in nulla, e questo è un po' il mistero, come per l'amor di Dio è anche non è capibile nemmeno gruppi che stanno insieme a 40 anni, ecco, quelli sono matrimoni infiniti che a volte poi si sa nemmeno come mai, cioè cosa hanno da dirsi dopo 40 anni che suonano insieme. Magari boh, forse hanno ragione loro, forse no, poi magari subentrano altri interessi, le etichette discografiche, il merchandising e tante altre cose. Comunque noi ci ascoltiamo ora questi The Greats con la loro Turn Me On.

E anche loro, come le band precedenti di cui abbiamo parlato, si sono formati a scuola, si sono formati al liceo, ed era il 2003. Si tratta dei British India, una delle migliori band ancora in attività per quanto riguarda la musica indie rock australiana. Questa era This Is How It Feels, il brano che ci siamo ascoltati. Bene, un'altra band che a me piace molto sono questi The Rubens, che vengono da una zona sud dell'Australia. Loro addirittura hanno avuto dei riconoscimenti molto importanti, tipo dei Grammy Awards per quanto riguarda l'Australia. E questa sera ce li ascoltiamo con il loro brano Hoops dei Rubens.

Rubens, ups. Bene, proseguiamo perché la carrellata di musica ancora va avanti. E adesso andiamo a pescare un gruppo che io già vi ho proposto nelle ultime due stagioni. Si tratta dei Midlife e anche loro vengono da Melbourne. Melbourne, ecco, penso sia una città molto florida da un punto di vista artistico e musicale. Loro fanno una jazz fusion psichedelica e siamo al terzo LP, Chorus, del 2024, dal quale questa sera ci ascoltiamo Yourself, Midlife.

Che dolcezza queste canzoni, queste musiche dei Midlife. Da Chorus del 2024 ci siamo ascoltati Yourself. Bene, e adesso continuiamo con questo stile musicale e andiamo a pescare un disco che io vi ho presentato qualche mese fa qui a Da Bosco e da Riviera. Si tratta della prima produzione per quanto riguarda i dischi, gli LP degli Howe Liu, Dream House. È un disco molto bello, è un disco carico, e qui troviamo la collaborazione fra la cantante Neki Anele e l'arrangiatore Nick Ryan Glenny, e questa sera ce li ascoltiamo con la bellissima Niger River, Howe Liu, Dream House.

Howie Liu, Dream House, se non l'avete ancora acquistato, comprate questo disco perché è bellissimo. Bene, manteniamo sempre questo suono, manteniamo sempre questa ritmica, perché non è detto che in Australia venisse solo rock, garage, punk e il resto, ma in Australia anche negli anni 70, inizio anni 80, veniva fuori anche questo genere di musica qui. Lui è Billy Thorpe and the Aztecs, il suo gruppo. Questa è Back on the Street Again, un brano del 1978, mi sembra.

Billy Thorpe and the Atsets, il suo gruppo Billy Thorpe che ci ha lasciato nel 2007. Bene, andiamo avanti con la Solid Rock Big Band e la sua Au Savoir. Insomma, gli davano anche in Australia negli anni 70. Sapevano quello che facevano.

E con questa bella canzone dei The Ritz in By Ten siamo giunti al termine di questa 37esima puntata dell'ottava stagione di Da Bosco e da Riviera per questo martedì 19 maggio. Ci siamo occupati della musica che viene dall'Australia, che è venuta, che verrà ancora dall'Australia. Abbiamo solcato, discograficamente parlando, dischi nuovi, dischi del passato, dischi a metà strada, eh? Abbiamo toccato gli anni 80, gli anni 70 del punk, del garage, insomma ho cercato un po' di farvi capire quello che questo continente, questa grande isola, chiamatela come vi pare, ha prodotto da un punto di vista artistico e musicale. Logicamente l'Australia si è tanto evoluta nel tempo. Io ho ancora in mente il film, quello di Alberto Sordi, bello, onesto, emigrato a Australia, sposerebbe con paesana illibata, che insomma ci faceva vedere un po' quello che era l'Australia ai primi anni 70, insomma un paese ancora in evoluzione sotto tanti punti di vista. È un paese dove c'è stata molta immigrazione e magari anche questa ha portato le influenze che ci siamo ascoltati musicalmente parlando. Bene, io vi do appuntamento, vi ringrazio innanzitutto per l'ascolto, vi do appuntamento a martedì prossimo sempre qui alle 20.05 sulle frequenze di Nova Radio. Vi ricordo che domenica ci sarà la replica del programma e da domani il podcast della trasmissione sia sulla pagina Anziguido Facebook, Anziguido Presenta da Bosco e da Riviera, che su quella novaradio.info. E vi lascio in compagnia dei King Harvest e la loro vicita Lineman. Buonanotte a tutti da Anziguido. Ciao, ciao, ciao.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

gatto in bocca una piuma, il gatto in bocca una piuma, e non si capisce che cosa acchiappò. E forse ha mancato la presa, e forse ha mancato la presa.

non si capisce che cosa copio. Sento in fondo alla classe, sento in fondo alla classe, con quell'aria triste che cosa penso?